0: FM.
1: Ha se mo sutho ke bo hlaseng ba ha ba na.
0: Tsala le tsala le ha o ha mo na di meso e tsola meswa. Re tsho wa di kalani. Mo ho le mzwa ke ka tshela. E mo tsumratu. La bone la tsa no go tswa go renya go bile. Ke tsela go renya bo hlanong so. Ha ha. Go le sedi FM.
2: Tshebeletso e ratwa. Le sedi FM. FM.
3: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya, mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelo.

0: Sifuba ka bona hara di chaba chaba.
1: Ke sele pro eso, ke sele di tloilo tseso.
2: Ke molelo wa bohle. Ba baholo le ba banyane. Ke le sedi FM.
3: Hoso mo sotho ke bohlaswe mba ha o bana.
4: Hallelujah.

0: mole ke molelwa
1: ha u supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka haholo di hlahisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 hand wash powder ka 54.99 fela Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Se fose ke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di jetsa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
2: Le seri e fela. Ke mo lelwa.

tembisa. Go batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM.

0: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.

0: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lux bath soap ka theko e tlase ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane.

0: Kodi mahlongo ra ke a le shumele metsumedi mo mamete motle re fetela mo ifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke le imatlafatse ka di magatso folo.

ke lebile ha ho luthuli sama hantle o ile o phumula o ketele letsatsi la hao la phumulo ha monati ha ile ka jeno ya ha otima o ikhathile re tlo boela ka tena hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang mmamedi o fela go le jwalo re nane o le kenang ke la ditaba ke la imatafatse empa pele re kena ho tse o go di tlhopisitseng ha re suthele na ka molo yo ho re balla ditaba tsa hora ya le tshumele metsimedi

ke le bile ha holo na ka moloi ka ditaba tseno tsa hora ya leshume le meso e mmedi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ho fela ho le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse tshebeletsong ya lesedi FM ka jeno ke la bone le la mashume a mabedi ana le meso e mene ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la botshaba kwano Afrika Borwa mme ke a sepa hore le tsile ka makgalo fa pana ho ya meketeng e fapaneng ya ho keteka letsatsi la botshaba kgwedi yona ke ya robong ya lwetse meselo mo executive sepedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng le lena la kajeno le imatlafatse e le letsatsi la phomolo mo tlhophisiwa lona e santsane e le dimakatso mo tshweneng ge la olela gaso ke ke lebogile go mamatodi nna le bitso laka ke dimakatso wa hafolotse ge na le wena o tlwa ha jalo pitla meso se tabele mashume a mararo ka morao hora ya le shume le meso e mmedi hopola hore lena no lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News ri kemetse ha re gatse nku ka pere dumela mo mamedi.

0: Hantle o di matlo meso se mashume mararu ka morao hora ya leshume le meso e mmedi ena jwale ke nako ya hore ke fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso motabu tau ke tsa
1: Hantle fela hona jwale metsotso ke mashume mararu ka morao hora ya leshume le meso e mmedi tsa tsile le holo wa re a bona ka mane ka outsure na tsentseng di etsala gona jwale ha re nka dipone tsena tsa rona tsa le khotala gatsola Afrika borwa re sheba rona ho etsala eng outsa ho rona ke a bona le ka mane ka moletsi ya ba kopane metse ka ba le kgolo e kopane ho ya binwa o ba thu

0: something amazing.
1: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse di tebo ho Standard Bank my more account le la pala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tselo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jen Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong lo mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona hara di chaba chaba.

0: mano rinya mutsi da la gire alla ka kapa radio
1: mama medi mo ritu

hora tell afternoon drive me etsa se tshwanela go go setse go banja tsa mona zona di aloma njatsa mona ke di aloma halala halala halala.

0: Mabidi motle wa tsela tsa se FM ke o dumedisa hle la bone bekeng ho hle mo ma metseng le teng ke re hoena madume ha re tsa tsena here wa moelo le nana tsa dipapadi na le bitso la ka ke se bidi mo lefe ha ke tsama ke le mo mamedi ke tsama le mo hlophisi le nge thabiso aizo motlong le la ka tseno le a tshisa le fresh le mo lengweso me le tshwanela tsebetsa ha o le nana o ka ho ke ba batla ho fetwa ho hang ke le buile ho le hle di engwane le ba sebetsi mo bo hle ba keneng ka mo ga o yena tsepile sebeditse bana beso 365 rentse rene le tsana ena microphone mo mamedi mele gona he gena le wena o tloa jole tsena of tlhamani ho re nya borobedi gentse go fa magabane fela sia le moensa ha o di papa di mona ha ho mona ati mamedi ke sempete ke o fete re tlotla re sheba tsetsa etseng ka mona ka Hollywood Bets Kingsmith Stadium o Debeni ne o rampeta o na le gona bosumbu na mamedi le ganto o ya boemong ba machaba di papa ding tsa boemong ba machaba kolofo mona re tlotla re buisana le yena he mamedi ntho tsa gona ge ile ga tlameo re fetole di gere we so gai re be le naneng la maiso ya lenano la kajeno metla ga re tsheta mamedi re kopane le gaitse diaka le bopele sane re tlotla gele kolata ba yena hemo wa media comrades marathon e sale ntse trenda bo gherda steini bile ba yentse di gatiso mono ba le ka ho beha ba bang ba atlete ba sa gonang ho phumella ba le ka ba beha hantlo ga o bana beso hampe re shebe shebe lenge bono rena e be ha uno ba le batla hlakola boingodiso ba bona ho ka ba le seabo comrading ya lemo se tlang kapa tšhe mme re tlotla ge phenyokolola tabena ntle mamedi o utlwisise ore go bua ka di-green card go bua ka ditho hantle ntle go etsalang mone wa motseba le bopele sano sa dimathile tse fetang tse supileng kao fela di-comrades marathon mme re tlo buisana le ena ka taba eo fela hepele ga ke kapa kae re tlo kena o tsena tsa gati ka mona ka Freestata ke buisana le sonopo mo mamedi o itse a ngwaneso re kena leetong bonnete mamedi tsatsing lena ne re tlamehile be rena le moeti eo ke neng go tshepisena maobane fela ka mabaka a ke keng a qojwa ha re gone ka buisana le yena sumbona ne re tlamehile o tlo buisana le Senzo Mbatha empa he re tla bona gore na ebe re mokenya kae be ke ntsane tsetlang maoba mona o ile a tsebiswa ka mona ka University of Pretoria a tlatswa he ya ntse a kene a swego wa motseba monne no medi le boiphihlelo ba hae dipapa di mona gore o mobe holokae ke dumela ke ka ho he le bana ba university ba ile mba re monna tloka boiphihlelo bona ba hao ho hodisa dipapadi tsa di university le di matlafatsa mme he re se re tla bona re hlophisa jwang nakong e tlang ke o mana ba medimi sense ke re heo ke ba batla ho fetwa ke lena la kajeno tumela hle
1: e bang o nana o ruke ke wa kgona ho lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba Bohlokotsebe le tla mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Kelesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa hao dilemo tse 18.
3: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale.
4: Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: O kata seneng ho hlahloba sebaka sa heno. Ntse ene Inse le selimo ka ho paka mokotla nka batho ba ba ratang mme o nke short left nyana na hana ka maeto a matle dithabeng letsatsi le matsatsi a phomolo mawatleng ka pa buigathollo morung ka ditheko tsentle haholo tsa bogoko tse gothatsang e bile di gahla tsa maetwana etela shortleft.co.za no qale ho rera etswe ke na haya heno ha yo natifele hobane ha o letho le monate o feta shortleft Travelwise Mzansi #travelwisemzansi melao le dipehelo di a sebetsa
5: tsa di papadi ho lesedi FM
0: le sono lo madona dina ha tsena se tlo ba le siabo ba reng ha ba buisana le lona na go ene ba tsebang gore jwale go tla boela go tlo hape kwa no Africa borwa.

tsebeletse ke ratswang a ya lesedi. Jazz Brothers ba tsama letswa kae ba re masilungi sedale. Pele mona ka onkela Afro Traction a re ngiphelele mangi nawe. Ba bi handle botse keng hora ke a borobong a meditabatsena tsa o qetela tsa letsatsi re di balwa ke di engwane moeti.

ba tla nkane nna ga tla mo hopola ho tlhodisano ya mmino ya di idols ho se hlasane sa le shimbele mesimbele season 12 idols SA ke tsalo la kamane la ka zulu natala ka mtubantuba e tsedinse dipina tse ratonga holo sa thami shobede ke standwa tenziwe me ena he a ditsipelo nya batho ba bangata are I love you.

0: Asibeleso ke ratswe ngale sedi ena ke ngobe yazo are intlantla ke le gonke la Foreman Act bare karabo metso so ha malawi be mashume ama be re furaletse ho raya le shume
1: ilunga boluelo bimi na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Na o hatetse ke se gone o fumana di loans tla sa lebitso la hao. Na e ka ba le baka ke hore o tla sa debt review. Debt Clear SA. E tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS R2SA ho 33351. Mme re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS R2SA ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCR ADRA 2 hopola hona le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa romela SMS R2SA ho 33351
2: Setso sa ka puo ya ka Station sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa

0: Le di sos ke mo zimeleng ba ko mona ngena ma. Ke tsa ko mana tsa u swaka. Ka jeno ne ka ga ke tlo gona. Ke tsa 12 o'clock go lana ke gathetse. Tsa tsela ka le bile monato. Le di sos ke a sa le ke a tsebeletso. Ho lo ho ikisa ja ga te a ke re ke le di sos ke. Ho le nna kwa mahathala. Ke ke a mamela se ke le ke bua ba thuso ka so tla se tla bona tle di soski
1: soski ngwana me go na ntse re le mereko le zo mome ke Marcus Marilio ka mo Bloemfontein sa tso fihla teng ga bo lomo ka mona tla tsira go na ntse re le la ditsile mona ngwana e sho mara he ha ona maga.
2: Ai, Lady Sosi. Lady Sosi, ke selontse ile mo di Virginia market. Ka mona ka welcome machabeng. Sala nna ke theoetse ngoneso. Ke ditsudi ma michini. Ke ditsudi ma michini lo santse ke theoetse. Ai, ke khatse ma re re tla reng re tla ne re pele fela. Ke ditsi le wena ke le ka thabo welcome. Ka re o msebetso RWX construction. Mane me resultant di motoro. Thank you.
3: Kitika horoma. Kitika motswanti.
4: Ke selimi ya to Yesu.
3: Ke botshaba ba gao le lesedi FM. Na go nyena ya se tsasa selimo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e gaba e ba le lesedi FM. Ke molelo.

0: FM.
1: Ba tshwarwa ba ra ha o se mo sotho ke bo hlaswemba ba ha e ke thabetse o bona me no no le chuti ne ke ka la o mona ka nete e mona mona di phone mona ke le ka ba ka bua le na le se di FM mona ke mo interview ga le mo sesi ne ke ka la o mona ha o bana e nda dele chuti o le hlono lo ntate hlono no ka nete o ba le me ya tsiba modimo Natifela, you loud that happy little woman in Maspalin. Aye, here we are. Acheola Maraba, current that did show Lantozin. Hey, Rigate, like a Latin Monica, before you walk out.

Sala ka go tswahle. Mo mo go tswa mpolokele wena. A ke tsomana ka Marvin Gaye. Let's get it on. Shut the life. Re tsana o sane ho renga ya boraro ho di papadi. Come on. Mo di bukie. Voilà.